0: Nella giornata di martedì, caldo, afa ed umidità si faranno sentire sul nostro territorio, specialmente al centro-nord, dove localmente arriveremo a toccare i 37 gradi, ma guardate, anche nelle aree interne del centro facilmente si raggiungeranno i 34-35 gradi, qualche grado in meno sulle zone costiere. Un avvio di giornata stabile ed assolato, poi segnaliamo isolati temporali di calore nel corso del pomeriggio sulle zone montuose. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
1: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buongiorno zio Peppe!
3: Buongiorno!
4: Buongiorno! Buongiorno, che carica, non me l'aspettavo,
3: sì,
4: buongiorno.
3: È l'accoglienza che ci piace, buongiorno, buongiorno anche JJ Carrozzo, buongiorno.
4: Buongiorno,
5: siete
4: Beppe.
5: Troppo forti.
3: Aspetta, aspetta a dirlo, arriviamo alle 7, poi ne possiamo riparlare. Ma a quest'ora chi c'è?
4: Chi non c'è? Facciamo l'appellone,
3: vai,
4: va bene,
3: appellone.
4: Del martedì. Allora, ci serve sapere il vostro nome e il nome della vostra città al 38822 e vediamo chi di voi riesce ad accaparrarsi una bella pazzo bag.
3: Allora, in palio la bag con i gadget di RDS 1 personalizzato, 38822, la sfida è riuscire a scrivere nome e città.
6: Auguri Melania!
4: Grazie.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: L'alba dei pazzi viventi.
7: Estate 2000.

0: vero col suo nome, Giuseppe?
1: Pronto?
2: Giugiu, buongiorno, Giugiu.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, Giuseppe è un personaggio che potrebbe essere ripreso da un film, ma di quelli importanti. Lui napoletano, immaginatelo col suo furgoncino, con le uova per l'isola di Ischia. Quindi, cioè, lui, tu praticamente rifornisci l'isola, altrimenti stamattina gli americani non faranno colazione. Cioè, senza di te niente colazione.
0: No ex, no party praticamente. Non uova, non ci
1: stai. Bravissima, bravissima, no ex, no party.
0: Che meraviglia. Quindi occhio a non farla frettata. Cioè, piano piano ti devi muovere.
1: No,
0: lì,
1: Piano piano, altrimenti il nostro motto è: se mi tamponi, facciamo la frittata.
2: Che bello! Ma ce l'hai scritto? Ce l'hai scritto dietro sul furgone qualcosa?
1: Sì, ce l'abbiamo come scritta al furgoncino.
0: Anche io voglio questa scritta, ti prego.
2: Se mi tamponi, facciamo la frittata. Vabbè. Senti, ma sei da solo a fare questo lavoro?
1: Sì, sono da solo, però poi sull'isola ho tanti amici che mi fanno compagnia, i ragazzi dei supermercati.
2: Già.
0: Che vai a fornire anche i supermercati.
2: Certo. Quindi tu a che ora ti svegli da Napoli? Parti da Napoli e ti svegli alle?
1: Mi sveglio alle 3:15.
2: Sveglio alle 3:15,
1: per partire alle 4 da casa e prendere il mio furgoncino e arrivare poi al porto. Okay.
2: Ma è già carico di uova, quindi tu lo prendi già carico?
1: Sì, lo prendo già carico, me lo caricano i ragazzi la notte.
2: Ah, hai capito. Vai lì e poi a Ischia c'hai gli amici. Secondo me
1: sì, gli amici, diciamo, dei supermercati che porto le uova.
2: Un bianchetto. Un altro bianchetto.
0: Un vodka, visto che ci siamo con le uova.
2: E torna a casa allegra, uè uè.
1: E torno pure tutto abbronzato a casa.
0: Hai capito. Cioè, senti, unisci l'utile al dilettevole, ci sta. Certo.
1: Bravissima.
2: Il braccio sinistro è più abbronzato del destro, questo è un classico. Cioè, c'hai la manica.
1: Sì. Il sinistro è abbronzatissimo.
2: E il destro
0: perché
2: un po'
0: sta
2: meno.
0: Bello scasciato sul furgoncino, la finestrina.
2: Canotta, camicia o maglia?
1: No, maglia, t-shirt, maglia, t-shirt. Sempre
0: eleganti, a consegnare le uova.
2: Ma tu che cosa pensavi?
0: Non rompere le uova nel paniere, Beppe?
2: Giuseppe, la canotta, ma neanche al matrimonio.
0: Ma infatti. Senti, caro, ti regaliamo una pazzo bag, va bene?
1: Grazie mille ragazzi, vi ascolto ogni mattina.
0: Grazie, salutaci Ischia.
2: Ciao Peppi.
1: Ciao ragazzi.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: of a Father, Billie Eilish. Cosa vuol dire questo titolo?
1: Birds of Feather,
0: brava. Ecco, perché io ho letto un'altra cosa, vedi che vuol dire alle 5 e un quarto. Leggi una cosa che io ho detto Birds
1: uccelli.
0: Il volatile, sì. Al plurale del padre.
1: Sì. È fratelli di sangue.
0: Meno male.
1: Sì,
0: vedi che
1: mi ha suggerito anche JJ.
0: È un attimo che ci casca nella cosa becera. Cari amici dell'Alba dei Pazzi Viventi, Melania e Beppe vi danno il buongiorno.
1: Insieme
0: a JJ Carrozzo. Quanti di voi stanno andando a lavoro? Molti si muovono, abbiamo sentito prima il nostro amico Peppino che sta andando a portare le uova da Napoli a Ischia. Sono

0: Tantissimi. Quanti di voi lo stanno facendo perché si stanno spostando da, che so, dalla periferia o da un altro paesino, una cittadina, per andare in città proprio per abbassare le spese, no?
1: Beh, quello certo, è un classico. Purtroppo c'è questo risvolto negativo, nel senso che sì, è vero, vai in periferia pensando di risparmiare, non è vero, perché poi oggettivamente invece stai tantissimo in macchina e ovviamente la benzina, la manutenzione della macchina ha un costo.
0: La cosa che preoccupa è che tu dici adesso faccio la furbata, prendo casa fuori perché gli affitti in centro costano tantissimo, vi frego tutti, ti molli un bel po' di traffico perché c'è a rientro, all'uscita, quindi ti fai quell'ora e mezza in macchina e poi il salasso arriva anche dalla benzina, quindi tutto quello che avresti risparmiato probabilmente con l'affitto lo stai tirando fuori con in salute un po' anche in benzina. Questo non sto dicendo bisogna vivere in centro, per carità, perché in periferia si sta benissimo, le aree verdi sono anche maggiori, e che non c'è più questa differenza, purtroppo non c'è più il risparmio.
1: Sì, devi scegliere se pagare e stare subito in centro o comunque vicino al lavoro, oppure fintamente pagare di meno e stare un'ora e mezza in più in macchina, ecco. Poi io non amo guidare, va bene così.
0: Va bene così.
1: Va bene dove sto, devo dire.
0: Facciamo un esempio: a Milano il risparmio annuo di una persona è di circa 5.400 euro, ok? Quindi in un anno una persona riesce a mettere da parte 5.400 euro. Poi ci togli le spese e diventano già 2.300 euro. A Roma già va un po' meglio perché riesce a mettere da parte 2.600 euro. Stiamo parlando di un anno, quindi tu fai proprio la formichina. In 12 mesi metti da parte.
1: Se vivi in periferia.
0: Se vivi in periferia, certo. Perfetto. Perché c'è il discorso dell'affitto, dello spostamento. Affitto che è vero che è più basso, però poi c'è la benzina da mettere dentro.
1: Ok. Con però lo scotto di rimanere in macchina tanto tempo, circa un'ora e mezza. Quindi si vai a risparmiare, però stai tantissimo in macchina.
0: Vediamo un po', facciamo il giro d'Italia con i messaggi. Voi che siete in macchina, che vi state spostando, 3882 facciamo perché sennò
1: 3882
0: è un'altra cosa,
1: è un'altra cosa.
0: Quindi vediamo un po' come la passate, che quanto riuscite a mettere da parte a fine anno, fine mese, se conviene star fuori, insomma tutto quello che è spesa, lavoro, benzina, casa e affitto. Buongiorno,
1: dai.
2: Su RDS l'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Sky Falls su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Vi diamo il buongiorno, Melania e Beppe.
1: Eccoci amici, buongiorno.
0: Beh, lavorare costa sempre di più.
1: Sì, infatti, allora uno sta a casa, no? Perché va a lavorare per guadagnare e invece poi deve pagare tutte le spese per andare al lavoro.
0: Ecco, perché c'è questa cosa, si riesce a mettere sempre meno da parte, a fine anno ti fai due conti e dici, allora cosa faccio? Vado a vivere fuori città oppure dentro la città per risparmiare, che so, sull'affitto, però poi c'è la benzina, c'è l'usura dell'automobile. E allora...
2: Buongiorno, Matteo da Bergamo, io giusto il 1° luglio mi sposto, passo da 18 km casa tradizionale lavoro e 4 km, risparmiando un'abbondante oretta di macchina al

0: giorno, quindi sì, penso che visto il traffico e i costi di benzina e cose varie di quest'ultimo periodo, non vale più la pena abitare lontano da casa.
1: Capito. Matteo si sposta. Matteo, se hai bisogno di una mano per il trasloco, Melania ormai è cintura nera.
2: Assolutamente no. Guarda, anzi, c'è pure una notizia sul trasloco, se vogliamo.
1: Va bene, parliamo dopo, dai. Allora, a proposito di spostamenti, casa, lavoro, macchina, stipendi, quanto si mette da parte, il 38822 38822 è a vostra disposizione.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. legge3.it, buona vita.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parti più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Lavoratori, cosa fate? No, non c'è la vernacchia. Chilometri per andare al lavoro, avete preferito la casa invece in città, cosa avete fatto? Dai, ne parliamo. 38822 38822.
4: L'alba dei pazzi viventi. Dalle 5.

0: quanti ricordi, Mel, eh?
1: Tantissimi.
0: Sul
1: baby,
0: cubo,
1: baby.
0: Melania Grimano, Baby Baby, sì, sì, Baby sì. Baby, era il 1994, Baby Baby.
1: Vabbè. Era proprio Baby, voglio dire, adesso non è che tutta questa autorevolezza anche negli anni. Amici, buongiorno, l'alba dei passi viventi, 5:35, si spende tantissimo per andare a lavoro, veramente molto.
0: E allora qualcuno dice, vado a abitare fuori, quindi sì, risparmio sull'affitto, però poi c'è le spese della macchina, la benzina che costa tanto, la manutenzione della macchina, però c'è chi riesce a mettere soldi da parte.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Rivolta d'Adda, faccio l'autista. Io non ho avuto niente a pagare, lavoro 20 km da casa e tutti i mesi metto via 2.500 euro.
1: Mamma mia!
2: Via 2.500. Buongiorno.
0: Sentito come ha goduto nel dire, l'ha ripetuto due volte.
1: Ha detto via sull'unghia 2.500, prendo e porto a casa, ok? Metto sotto il materasso.
0: Poi abbiamo Sandro che ha avuto una vita difficile, perché Sandro è un amico nostro che ha lavorato prima all'estero, poi è stato costretto a tornare in Italia. Ma conosciamolo. Ciao Sandro, buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, tuo NCC, quindi autista di mezzo privato,
3: esatto.

0: Lo facevi in Lussemburgo.
1: Esattamente, sì.
0: Ma perché eri andato a finire in Lussemburgo?
1: Sono finito a Lussemburgo, intanto perché sono nativo di Lussemburgo. I miei genitori hanno lavorato lì all'estero per oltre 30 anni, quindi sono rimaste delle connessioni, parenti e amici che alla fine comunque non sono stati di parecchio aiuto, ecco.
2: Vabbè, è sempre così, concentriamoci sul tema lavoro, il focus è quello, però effettivamente i parenti all'estero
0: Si dice parenti serpenti. Allora, esatto. Tu eri lì per fare l'NCC, però hanno fatto una cosa,
1: una
0: che
1: genialata.
0: Non la trovi una genialata? Perché a sentirla così sembra una cosa bella, cioè?
1: Sì, è una cosa fantastica, infatti. Insomma, Lussemburgo è il primo paese al mondo ad offrire un trasporto pubblico, tra i quali treni, tram e bus, di un'efficienza stratosferica. Immaginiamo che ogni mezzo era connesso con un display a qualsiasi piazzola di sosta, con un GPS, il quale annunciava in secondi l'arrivo del mezzo.
2: In tempo reale,
1: una connessione senza eguali, mezzi nuovi, mezzi puliti.
0: E il costo di questi mezzi?
1: Il costo è per milioni di euro, per il trasporto è gratuito.
2: Il trasporto gratuito?
0: Tu, NCC, sì. Con un trasporto gratuito c'avevi poco da lavorare, caro
1: Sandro. Esatto, siamo passati esattamente da servire, fare una quindicina, una ventina di corse al giorno, a tre clienti in 12-14 ore, il che non aveva più senso a parere mio.
2: Funzionano i servizi.
1: Sono tornato in Italia, ho colto positivamente questa notizia che per gli operatori, insomma.
0: Sandro, in Italia i mezzi pubblici non funzionano. Costano.
2: Per te c'è lavoro così.
0: Sandro, qua alla grande.
2: Vieni a Roma, vieni.
0: Porca miseria. Scherziamoci.
1: Molti funzionano anche nella stessa maniera. Lo vediamo al telegiornale, sono molte le persone restie nell'acquisto del biglietto per il trasporto, quindi colgono una certa filosofia di questo concetto.
0: Ma certo.
2: Ma ci sono tanti controllori, devo dire, fortunatamente per me che faccio il biglietto.
0: Ecco, anch'io. Sandro, quindi ti ritrovi a vivere in Italia, nella provincia di Bari, stai bene vicino al verde, ti fai pochi chilometri con la macchina per il lavoro, ma va bene così.
2: Goditi questa nuova esperienza.
0: Vai, Sandro.
1: Esattamente.
0: Vai. Siamo con te, un abbraccio forte.
2: Un
0: ciao Sandro, in bocca al lupo.
1: Con voi. Grazie,
2: ciao.
1: Lupo. Ciao,
2: ciao.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain su RDS, l'alba dei passi viventi, amici, buongiorno, buongiorno. Martedì. Allora, c'è stata festa a Rimini, ok? Sì. Questo weekend, RDS Summer Festival. Ripetiamo il 27 di giugno, un'altra bellissima data, Monopoli.
2: Dai, c'è da aspettare solo il fine settimana, quindi se non avete ancora acquistato l'RDS Summer Kit per l'RDS Summer Festival, allora voi dovete subito scaricare l'applicazione gratuita, fare l'acquisto e dentro il pacco ci sono le cose che vi servono di più per vivere al meglio dell'RDS Summer Festival.
1: E soprattutto per stare a vedere il concerto, insomma, e tutti gli artisti in prima fila.
2: Ecco, quella è una cosa che soltanto con l'RDS Summer Kit potete pretendere, va bene? Quindi scaricate l'applicazione e divertitevi!
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 chilometri totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Chi mi ama mi segua. Io adesso vado in cantina.
1: Vado a prendere
2: lo scherzo di tutti i pazzi per RDS, lo porto su. Ma se qualcuno vuole seguirmi.
1: Ma io ti amo lo stesso, ma ti aspetto qui.
3: Alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Imagine Dragons su RDS, amici, l'alba dei pazzi viventi, buon martedì.
1: Giorno.
0: Piano piano vi dico che sono le 5:50, buon risveglio, buongiorno.
1: Guarda che bello che è il cielo, Albeggio, questa nuova giornata, sì, che comincia. Dai, facciamoci anche la risata, abbiamo preso uno scherzo da tutti i pazzi, alla fine sono andato da solo in archivio.
0: Io mica
1: sono arrabbiato con voi.
0: Ma no, ogni tanto star da soli fa bene.
1: Io ho detto chi mi ama mi segua, sono andato da solo. Quindi fai
0: Noi ti amiamo, ti abbiamo aspettato e insieme ascoltiamo lo scherzo da tutti i pazzi, l'ispettrice Cogliandra.
2: In guardia.
3: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
2: Non si sfuggiranno. A tutte le auto, a tutte le auto.
4: Signori, volete favorire il libretto di circolazione? La potete.

0: Perfetto, favorisca.
1: Cittadini in guardia.
2: Ciao, sono Marco da Roma. Volevo fare uno scherzo a mio padre con l'ispettrice Cogliandra.
3: Pronto?
2: Papà?
3: Oh, dimmi, bello.
2: Papà, guarda, mi è successa una cosa terribile. Mi hanno fermato i carabinieri.
3: Quando? Stamattina?
2: Adesso, mo, ho preso la moto un attimo qui di Mauro. Gli ho detto che stavo a correre per venire da te perché stavi un attimo chiuso al bagno.
3: Allora?
2: Fammi un attimo la finta che stai chiuso al bagno.
0: Pronto? Ecco.
3: Pronto?
0: Chi è, il papà?
3: Eccomi qua, signora, sono io.
0: Che è successo?
3: È successo che stavo al bagno, signora. Stavo a farmi la doccia.
0: E allora suo figlio mi ha detto che lei era chiuso nel bagno.
3: Esatto,
0: sta chiuso nel bagno e lui sta correndo da lei per aprire la serratura.
3: Esatto.
0: Quindi lei sta nel bagno, mi faccia sentire l'acqua che scorre nel bagno. Vediamo un po' se c'è quest'acqua. Vediamo un po'. Ok, lo scarico adesso. No, anche lo scarico, grazie. Che qua non è che mi
3: prendo. Aspetti, calma e gesso. Va bene?
0: Questo cos'era? Adesso
3: quando ho scaricato l'acqua.
0: Ho capito, bene, sta andando bene. Mi faccia sentire che la porta non si apre davvero, cioè la sbatta un po', perché qua veramente cioè le cavolate. Aspetti un secondo, un attimo che mi sta chiamando.
3: Non mi muovo.
0: Stia lì che mi sta chiamando la centrale un secondo.
2: Ma patente.
3: Ma che c***o combini, vorrebbe sapere.
2: C'ho avuto fare, gli ho detto sta cazzata al volo, dai.
3: Vabbè, mo io ho fatto
2: gli ho detto pure che c'hai. No, gli ho detto pure che ti stai che senti male, che stai.
3: No, insomma. È chiaro.
0: Allora, ecco, sì, sì, centrale, non si preoccupi. Allora, signor Lo. Sì. No, perché mi ha detto pure che non stava. Cos'è che c'è?
3: Esatto, non stavo tanto. Beh, è chiaro che mi ha preso un po' di panico, che dice lei?
0: Insomma, il bagno. Ma che cosa sta scorrendo? Chiuda la fontana. Che cos'è sto casino?
3: No. Adesso aspetti, scusi, mi faccio chiudere la fontana.
0: Allora, mi dica, lei cosa c'ha? Delle palpitazioni? Non si stava a sentire bene?
3: C'ho quasi 80 anni, che dice lei?
0: Sta seduto sul water lì, fermo.
3: Stavo in piedi, mo mi ci metto a piedi. Ma scusi, ma fa una telefonata del suo genere? Sto in piedi, sto saluto. Ma che vuol dire?
0: Ok, ascolti un attimo, mi ha detto che dietro la porta c'era una signora che la stava rassicurando.
3: Mia moglie.
0: Benissimo, me la faccia sentire, mi deve urlare, va.
3: No, guardi, no, guardi, non è che io
0: gli riposso.
3: È andata giù, guardi. Credo che è andata a trovarmi un po' d'aiuto per potermi aprire la porta.
0: Mi faccia un attimo la forzatura della porta, un secondo.
3: Ecco.
0: Guardi, questo è uno scherzo di tutti i pazzi per RDS, la foto dall'ispettrice Cogliandra che si trova qui a RDS, ha capito?
3: Ma vada via il come dicono a Lecce, vada via il
0: è Marco che ti ha fatto uno scherzo.
3: Buongiorno.
0: Ciao tesoro.
3: Ciao.

0: Gaia.
1: Beh, sì, certo. Bossa Nostra, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amici, buongiorno amiche da Melania e da Beppe. Ci prepariamo per il chi c'è e tiriamo fuori anche la parola d'ordine senza la quale non si può giocare.
0: Okay, ce l'abbiamo, ce l'hai?
1: Certo, in cassaforte, la tirerò fuori solo fra poco.
0: Addirittura. Okay.
1: Posso. Che poi le altre radio vedono qual è e la usano.
0: Ah no, che non ci spiassero. Vai a vedere con la combinazione giusta, dai.
1: Ah, vado, torniamo subito.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Ricchiamoci amici,
1: buongiorno,
0: quasi le 6 del mattino su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Che meraviglia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Melania, buongiorno anche Beppe. JJ, buongiorno a tutte e a tutti. Vedi com'è bello, albeggia.
0: Sì, eggia.
1: La parola d'ordine oggi per giocare con noi è quindi portarvi a casa la pazzo bag con dentro i gadget di RDS, albeggia.
0: Il vostro nome, la vostra città è Albeggia al 388-22-38822.
1: Ricordi quando facevamo Albeggia e già?
0: Come no,
1: eravamo giovani.
0: C'era della poesia allora. Intanto un grande successo, Musti dal 98.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 1998.